vivete, ne move, corpus vitus, sono nove, lumen, se la tempo pove, spiritus, dus, il locoro.